0: guarda, Giacomo, Giacomo, guarda. Il pesce. Vista.
1: Den kenne ich. Den habe ich gestern wieder reingeworfen.
2: Ah, Sorina, mangiare, mangiare subito. Ciccia mia.